0: non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: En redes sociales @FMZAntofagasta, en FM7.cl y nuestra app. Algo bueno está sonando.